Mises, Mastra dice, adesso le came sulle picche, diminuire di bava, amicolomahi, carimal kumale, che giorno vale, catalan purcasa, che metto sabase, che adeva strupe, che metto beputa, che metto pasa, che atom prava, catalan ananga, che metto panga, hai madpadi, shanda, ta prasadi. Monoman Paranamo, Gungan Mandamo, Arbor Aganji, Harnar Purpanji, Angan Paranamo, Munman Salamo, Arnar Kanda, Barnar Amanda, Pahunasu, Monoman Purkasu, Gungan Paranamo, Jaltan Madam, Anchiji Angas and Pangupma Par Gat Mithudaru, Jaltan Amanda, this was Panda, Jaltan Mahanta, this was Biantan Pahunasu, Tritta, Tras, Ajan Bahikas, Dahu, Umkara, the Kathinganadu, Kalkan Kyalu, Gurbarakal, Karkar Paranamo, Cheta Charanamo, Anchijigatu, Ajidina Bath, Anchijigatu.